bonita, ¿no? The Cats uit Volendam. Zeite bonita canción today. Precioso. Maria Vrolo, che zeite specialmente pa botame bota amante, ma non devi di The Cats, no? Obi bonita, sigur. Lega nos bai cup de Bee Gees, se che how can you mend a broken heart? Lega nos bai un saludo pa Bebe. Bebe, felice a noche, pa, no? Turcos bom.

0: Bravo.
1: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per i turgeni che sto ascoltando di radio emisora a che passi che di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan, urbano.
2: Damas y caballeros,

që ja e pësë bin t'i unë di mej, e pa me dhja vetë atë ma po di San Juan, ka pjo dje shkete, mi të atë ma verë si kuro bin t'i unë, tata, mardan tur porta un manera a bota den mi i a mi den bo. I parabra pa aveta union romanone. Union di Santissima Trinidad ta perfecto, ta un misterio. Tu che su stapi, no? Spanos contempla e union a chi i aspire den nos vida. Union ta expression di amor. Dorco amor di Santissima Trinidad ta perfecto, che sei tambien union entre tres persona ta perfecto. Romana. Non chi da soddisfecce con qualche grande di unione, sino aspira a un mas perfetto. Ma è un'unione con Dio, però anche un'unione con Bo Casacchi, con Bo

santo yano sin exactamente Jesus minute for the ora 17. Non so se gribe mai ta che mi chiara comisana a partecipana a bopario che ta tratta e fin di siman sta cercando e fin di siman grandi di nos iglesia esa e fiesta di Pentecoste, solemnidade di Pentecoste. Qual è il gesto bingo orpa, mi timpa lo che ta parrocchia di Sagrado Corazon di Gesù, mi timpa vigilia, che già sabra dia 23, se ta con sapacetto di noci. Questa è la passione di santo sacrificio di misa di despese, misa lo sigi di Hof di Yolanda. E vigilia di Pentecoste, e loro baita in canto di alabanza e tambe ciala e il momento di adorazione e después lo sera per Gesù che clausura con benedizione di Santissimo. Questa invitazione per la famiglia per junto non celebrare il nascimento di nostra Iglesia Cattolica.

Paui di Jebeb Sam, mi chiede invitavo pa incontro semanal di gruppo di oración carismatica e gruppo Cristo d'amor con la tavetà di 6:45 non ta cominciare ese Santo Rosario e segui naturalmente con noci di alabanza e adorazione e anche insegnanza vado cordialmente invitato poi spavidoci poi tardi per 6:45 e l'avete tomato lugar di cappella Madiki, cappella Cristo soffriente ugualmente anche per lo che trattate romana di adorazione di San José Gregorio Hernández de Acosta anche per lui di avvitare 6:00 in casa e oración que está situada net para trás de pedir de tinta de escola na

Per lo che tratta parrocchia di Santa Anna, parrocchia di Nord, per lo che sta a via 21, 17 di Adie Novena, a votare per 5 di mei. La Missa Santa Anna da Nord, seguita per la celebrazione di San Sacrificio di Missa, a 6 ore di mei.

Rockin' Santo Filomena, la paradera tambita si gave di 27 di e di dobena in onore di Spirito Santo. Io ta avetari per 6 ore di tabogia di e ministro extraordinario di Santa Comunione. Avete di 6 ore si chi per il servizio di Santo Sacrificio di Misa 7 ore di noci. Fiesta lo vedete già domingo 24, come si sa, 9 ore di maente, corazon e canto. E 10 ore di maente lo vedete il Santo Sacrificio di Misa Solemn, o fiesta di Pentecoste.

Εδώ και τα τράτα παρόκια Σάντα, Σάντα Τερεσίτα, τα μιμή τη information, η νομπή να τα σιγά βετάρι. Συγκόρ, νομή είσα Σάντα Τερεσίτα. Η σιγήπα, η μίσα, η πασέισορ, δι αβετάτι. Η δισέτη δι εντεντομπένα. E già domingo lo metti in misa come i solidari di Pentecoste durante misa di Shetor e anche di Gesù di Menta. Che misterio da esisti, tur carga e tur prueba. Parrocchia di Dakota, parrocchia di la Virgine di Fatima, anche ti invitiamo per la novena. Nombre invitation de parte di gruppo carismatica Cristo Fuente di Bida di parrocchia di la Virgen di Fatima invitavo para e di sette di novena nono di Spirito Santo per servire quello vai tinge domingo di 24 e novena dall'ottavo etari a 6 sorriglie 5 y visa lo vete a Shetor y hoy noche.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per sovrata di radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Que esta noche sea para agradecer y ya

cu Office Systems або места di CD di Синта Траха, оф пара Траха. Cu un buton, set modest electronico di 73x23 cm di altura. Provechade special di 650 florin pa modest electronico. Office System, una bo workspace tabira uno mas placentero. Passa a UMS na Frankreich Strat GS. Of visita nos website officesystems@ruba.com. Bestel e nosta deliver.

Ok, non sto a continuare per topico come la corata, se ne va mi porrà per porta. Da non sto a bimbeccare per topico qui, con te sono 24 ore pubblicate.